0: 系咪可以有啱嘅信念同埋有意志力去跨过嗰啲嘅逆境啦？咁当然喺呢一度咧，都祝福每一个听众啦。如果你而家经历紧逆境嘅话咧，都唔紧要噶，因为咧，只要我哋有足够嘅坚持同埋意志力咧，就一定可以达到彼岸嘅。
1: 冇错啊！咁正如咧，依家咧就正值系暑假啦。咁不如我哋下星期咧讲翻啲轻松啲嘅题目。
0: 好啊，
1: 就讲下我哋去旅行啦。
0: 好，我哋下星期见啦。下星期六晏昼2点到4点继续翻嚟，我哋都系音乐系啦。拜拜。Bye bye